0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana. Se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia esplosiva vi permetterà di chiudere accordi che sembravano impossibili. Sarete trascinatori carismatici capaci di motivare anche i più pigri. Toro, riceverete una proposta o un segnale positivo che confermerà la vostra buona strada. La vostra affidabilità vi sta aprendo porte verso una nuova stabilità. Gemelli, sarete particolarmente ispirati nella scrittura e in ogni forma di comunicazione sociale. La vostra agilità mentale vi permetterà di gestire più impegni contemporaneamente. Cancro, dedicate tempo alla cura del vostro benessere psicofisico e alla vostra serenità. Un momento di introspezione vi regalerà risposte chiare a dubbi recenti. Leone, mostrerete la vostra forza d'animo affrontando con dignità una piccola sfida in attesa. Il vostro coraggio sarà la bussola che guiderà voi e chi vi sta vicino. Vergine, la cura dei dettagli sarà la vostra carta vincente per ottenere un incarico di fiducia. Non permettete però che il perfezionismo vi faccia perdere troppo tempo. Bilancia, vivrete momenti di ottima intesa con i vostri collaboratori più stretti o con il partner. La cooperazione sincera porterà risultati migliori di quelli sperati. Scorpione, sarete determinati a raggiungere un obiettivo ambizioso senza lasciarvi influenzare da nessuno. La vostra volontà sarà il motore inarrestabile della vostra giornata. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la chiave per trasformare un problema in una grande opportunità. Riuscirete a trasmettere fiducia a chiunque incrocerà il vostro sguardo. Capricorno, procederete con fermezza verso i vostri traguardi, consolidando la vostra ottima reputazione. La vostra esperienza sarà la garanzia di successo in ogni vostra azione. Acquario, sentirete il desiderio di agire per il bene comune proponendo soluzioni molto originali. La vostra generosità intellettuale vi porterà a stringere legami di valore. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di inventare nuove strategie per superare intoppi pratici. Lasciate che l'ispirazione guidi i vostri passi e non sbaglierete affatto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

puntuali come non mai, eccomi le 6 passate da pochissimo, facciamo l'alba insieme, ci svegliamo insieme, ci prendiamo subito un caffè, io questa mattina ne ho bisogno, siamo a mercoledì 12 agosto, un saluto subito anche a Simone Serpone, anche lui pronto ad occuparsi della parte tecnica e siamo pronti ad aprire questa mattinata con Gianni Pettinati, Bandiera Gialla e tra poco anche gli Alunni del Sole con Concerto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Prima di andare a scoprire cosa è successo in questa giornata, vi devo ricordare subito la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78, per essere dei nostri, per darci il buongiorno, anche il buongiornissimo caffè. Intanto siamo pronti ad ascoltarci anche Peppino di Capri con Amore, Amare di meno, e tra poco anche Franco Califano con La mia libertà. E rimanete qui, tra poco scopriamo questo 12 agosto con l'almanacco di Romantica Radio.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Pronti come sempre a fare una sorta di almanacco, andiamo a scoprire un po' i fatti del giorno. Partiamo però dai santi. Oggi è Sant'Ilario e Santa Chiara da Montefalco. Sant'Ilario era vescovo e martire, Santa Chiara invece è stata la patrona delle persone che soffrono di malattie al cuore. Mi riferisco a Santa Chiara da Montefalco. Oggi giornata molto bella, ci sono diversi fatti da segnalare. Cioè, nel 1939 usciva nelle sale cinematografiche un film che ho sempre amato tantissimo, poi ci sono state anche diverse versioni, però la prima in assoluto era quella del 39, cioè Il Mago di Oz. In questa giornata, nel 1981, cioè 45 anni fa, IBM lanciava il primo PC. Erano grandissimi una volta, adesso sono diventati microscopici. E attenzione, perché 175 anni fa in America venne brevettata e arrivò nei supermercati, nei negozi, la macchina da cucire, la Singer, che anch'io ho avuto un passato dove iniziavo un po' a cucire, mi piaceva, poi ho lasciato perdere. Anzi, vi dico di più, avrei fatto anche la scuola da stilista di moda, ma questo è un altro discorso. Allora, ancora grande musica su Romantica Radio, con Un Bacio Piccolissimo, Robertino su Romantica Radio, e tra poco anche Christian, Notte Serena.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, da Carmine
1: e Vincenzo.
0: Siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi e grazie di esistere.
2: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande. Ciao.
3: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
4: Siamo pronti tra poco a chiudere questa prima ora insieme. Ancora buongiornissimo caffè a tutte le persone che mi stanno mandando tante cartoline del buongiorno, buon mercoledì, buona settimana che ci porta a Ferragosto. Grazie veramente, ma continuate tranquillamente. 331-240-7878. Arrivano le orme con Canzone d'amore, tra poco anche Sandro Giacobbe con Primavera e tra poco appunto l'oroscopo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia esplosiva vi permetterà di chiudere accordi che sembravano impossibili. Sarete trascinatori carismatici capaci di motivare anche i più pigri. Toro, riceverete una proposta o un segnale positivo che confermerà la vostra buona strada. La vostra affidabilità vi sta aprendo porte verso una nuova stabilità. Gemelli, sarete particolarmente ispirati nella scrittura e in ogni forma di comunicazione sociale. La vostra agilità mentale vi permetterà di gestire più impegni contemporaneamente. Cancro, dedicate tempo alla cura del vostro benessere psicofisico e alla vostra serenità. Un momento di introspezione vi regalerà risposte chiare a dubbi recenti. Leone, mostrerete la vostra forza d'animo affrontando con dignità una piccola sfida in attesa. Il vostro coraggio sarà la bussola che guiderà voi e chi vi sta vicino. Vergine, la cura dei dettagli sarà la vostra carta vincente per ottenere un incarico di fiducia. Non permettete però che il perfezionismo vi faccia perdere troppo tempo. Bilancia, vivrete momenti di ottima intesa con i vostri collaboratori più stretti o con il partner. La cooperazione sincera porterà risultati migliori di quelli sperati. Scorpione, sarete determinati a raggiungere un obiettivo ambizioso senza lasciarvi influenzare da nessuno. La vostra volontà sarà il motore inarrestabile della vostra giornata. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la chiave per trasformare un problema in una grande opportunità. Riuscirete a trasmettere fiducia a chiunque incrocerà il vostro sguardo. Capricorno, procederete con fermezza verso i vostri traguardi, consolidando la vostra ottima reputazione. La vostra esperienza sarà la garanzia di successo in ogni vostra azione. Acquario, sentirete il desiderio di agire per il bene comune proponendo soluzioni molto originali. La vostra generosità intellettuale vi porterà a stringere legami di valore. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di inventare nuove strategie per superare intoppi pratici. Lasciate che l'ispirazione guidi i vostri passi e non sbaglierete affatto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Mercoledì 12 agosto, mancano pochi giorni a Ferragosto e questa è una settimana molto bella perché io vi immagino in vacanza, in relax. Beh, lo spero, ma diciamo che è la settimana per eccellenza delle ferie, giusto, di tutti gli italiani, almeno lo spero. Un po' di relax ci vuole, un po' di stacco dal lavoro di tutti i giorni, dalla vita frenetica di tutti i giorni. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection musicale, intanto Supply con I Can Let Go, e tra poco, anche a proposito di vacanze, arriva Luca Carboni con Mare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Mercoledì 12 agosto andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi è il compleanno di Amedeo Minghi, cantautore tra i più apprezzati della scena musicale italiana. Tra le sue opere di raffinato compositore ci sono anche diverse colonne sonore per il cinema. Oggi è il compleanno anche di Alessandra Amoroso, una giovane cantante della musica pop italiana contemporanea, lei lanciata dal famosissimo talent show Amici di Maria De Filippi. Tra l'altro da poco è diventata anche mamma, forse già da un annetto a dir la verità. Oggi tra l'altro è il compleanno anche di Mario Balotelli, un calciatore che insomma ha sempre fatto parlare di sé, non solo per le sue doti sportive ma anche per il gossip. E come, ancora grande musica su Romantica Radio. Umberto Napoletano, Ma con l'amore no, e tra poco Nils Daka, Tu non lo sai.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ogni tanto ci piace andare a scoprire le giornate mondiali. Oggi è la giornata internazionale della gioventù. L'obiettivo è quello di mettere al centro i giovani e i loro diritti. Ogni anno si ha un tema diverso, si parla ovviamente di istruzione, lavoro, salute mentale, clima, partecipazione politica. Il 12 agosto, quindi questa è la giornata internazionale della gioventù, ma non solo, è la giornata mondiale anche dell'elefante, per sensibilizzare sul bracconaggio. Gli elefanti insomma sono in pericolo, ogni giorno ne vengono uccisi circa 100 per l'avorio ed è un numero veramente incredibile, quindi giornata molto molto importante. Noi proseguiamo con la musica romantica, arrivano i Ricchi e Poveri con Una Musica e tra poco Maurizio Arcieri, 5 minuti e poi...

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione e grazie e buon tutto.
1: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, come sempre le vostre voci appena ascoltate, continuate a mandare note vocali, perché poi che sapete che come sempre i vostri messaggi audio vanno a finire in questo spazio, e la cosa bella è che vi sentite in radio, questa è la cosa veramente molto carina, molto simpatica. Tra pochissimo l'oroscopo con Roberto, intanto chiudiamo quest'ora con i cugini di campagna, Tu sei tu, e tra poco anche Dario Baldambembo, Autostrada.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia esplosiva vi permetterà di chiudere accordi che sembravano impossibili. Sarete trascinatori carismatici capaci di motivare anche i più pigri. Toro, riceverete una proposta o un segnale positivo che confermerà la vostra buona strada. La vostra affidabilità vi sta aprendo porte verso una nuova stabilità. Gemelli, sarete particolarmente ispirati nella scrittura e in ogni forma di comunicazione sociale. La vostra agilità mentale vi permetterà di gestire più impegni contemporaneamente. Cancro, dedicate tempo alla cura del vostro benessere psicofisico e alla vostra serenità. Un momento di introspezione vi regalerà risposte chiare a dubbi recenti. Leone, mostrerete la vostra forza d'animo affrontando con dignità una piccola sfida in attesa. Il vostro coraggio sarà la bussola che guiderà voi e chi vi sta vicino. Vergine, la cura dei dettagli sarà la vostra carta vincente per ottenere un incarico di fiducia. Non permettete però che il perfezionismo vi faccia perdere troppo tempo. Bilancia, vivrete momenti di ottima intesa con i vostri collaboratori più stretti o con il partner. La cooperazione sincera porterà risultati migliori di quelli sperati. Scorpione, sarete determinati a raggiungere un obiettivo ambizioso senza lasciarvi influenzare da nessuno. La vostra volontà sarà il motore inarrestabile della vostra giornata. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la chiave per trasformare un problema in una grande opportunità. Riuscirete a trasmettere fiducia a chiunque incrocerà il vostro sguardo. Capricorno, procederete con fermezza verso i vostri traguardi, consolidando la vostra ottima reputazione. La vostra esperienza sarà la garanzia di successo in ogni vostra azione. Acquario, sentirete il desiderio di agire per il bene comune proponendo soluzioni molto originali. La vostra generosità intellettuale vi porterà a stringere legami di valore. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di inventare nuove strategie per superare intoppi pratici. Lasciate che l'ispirazione guidi i vostri passi e non sbaglierete affatto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
7: Continuiamo a vivere al meglio questa mattinata di mercoledì 12 agosto con le nostre belle canzoni d'amore. Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella Rauccio. Apriamo questa nuova ora con niente po' di meno che i Take That Back for Good. E tra poco anche Vincenzo Spampinato. E rimanete qui, perché tra poco arriva un bel momento per tutti voi per accaparrarsi un gadget romantico.
8: Romantica, le dolci note del mattino.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

È tempo di belli freschi, è tempo di divertirci, e allora prendete subito il vostro telefono, smartphone in mano, dovete mandarci un bel WhatsApp al 331 240 78 78, con scritto sole e mare e con scritto anche il vostro nome e la città da dove scrivete. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore romantico. Fatelo adesso.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. E dal noto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella infila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Abbiamo ascoltato la redazione con tutte le news. Attenzione, perché arriva Caterina Caselli con Nessuno mi può giudicare, canzone bellissima. E tra poco anche Demi Rousseau. Tra pochissimo la rubrica Ti sblocco un ricordo. Se vi dico la schedina del Toto Calcio, so che vi sto sbloccando in effetti un ricordo. Tra poco la nostra rubrica qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: ricordo. Ricordo, ricordo, ricordo.
1: Ho fatto 13! Uno dei sogni degli italiani era vincere al Totocalcio. La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946 e prevedeva 12 partite, ma solo il 21 gennaio 1951 fu aggiunta una 13ª partita. Da allora la struttura di gioco è rimasta praticamente la stessa fino all'agosto del 2003.

0: Una curiosità. Il montepremi più alto fu registrato nel concorso del 5 dicembre 1993. 34 miliardi 470 milioni 967 mila 370 di lire, anche se ben 1472 persone centrarono il 13 e dunque la vincita fu di poco meno di 12 milioni di lire a testa.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
1: Romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata, noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Siamo già arrivati al momento dei saluti, è già pronta Ornella, tra poco vi terrà compagnia fino a mezzogiorno, la nostra seconda parte della mattinata è con lei. Io vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani, come sempre vi butto giù dal letto alle 6. Ci salutiamo con Gino Paoli, Un altro amore, e tra poco Riccardo Fogli, Ti voglio dire.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica. Facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

su su, animo animo, che anche questa mattina abbiamo tante cose da fare fino a mezzogiorno. Abbracciamo ancora una volta Monia, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina fino a poco fa, fino a mezzogiorno invece con Ornella Rauccio. Grazie a Simone Serpone che è in regia, grazie a tutti voi che già state scrivendo, ma vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, il numero 331 240 78 78. C'è il mio indirizzo di posta elettronica, che è ornella@romanticaradio.it. C'è Franco Simone che sta per arrivare con Tu per me, e subito apriamo dal 72 con Fred Bongusto e Questo nostro grande amore. Restate con noi per tutto il giorno. Questa è Romantica Radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E abbiamo avuto già il nostro primo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, e tranquilli perché più tardi poi ce ne sarà ancora un altro. Ma adesso è il momento, come al solito, di celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data. 12 agosto del 1947 nasce il cantautore e compositore Amedeo Minghi. Tanti i suoi successi che suonano anche qui su Romantica Radio. 1950, L'immenso, La vita mia, Vattene amore con Mietta del 90. E invece io non me ne vado, resto qui con voi perché abbiamo da ascoltare tra poco lo storico successo di Peppino Gagliardi, La mia poesia. Subito andiamo alle nuove proposte di Sanremo 84 con Fabio Vanni e Lei balla sola. Io no, perché ho Simone di fronte. Simone, che fai, balli? No? E allora reggimi la giacca.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Prego, signori, dopo la sosta musicale risalgano a bordo della DeLorean per andare avanti nel nostro viaggio del tempo e in questo caso riscoprire eventi particolari avvenuti in passato proprio in questa data. Allora, 12 agosto del 1851, Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a pedale, che tutti abbiamo conosciuto come Singer, la Singer, in realtà la pronuncia sarebbe Singer in inglese. E chi di voi non ce l'ha a casa? Ma pensa, ce l'ho anche io, giuro, e ero l'unica in casa a cui mia nonna dedicò questa macchina per cucire, perché ero l'unica che la sapesse usare. Bisogna coordinarsi bene, sai, per fare quel movimento con il pedale e riuscire a cucire insieme. Qualcuno che ce l'ha me lo dirà al 331 240 78 78, mentre ascoltiamo Riderà di Little Tony e subito dal 73 Stevie Wonder con All in Love is Fair.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
1: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda.

Grazie ancora agli amici che mandano i loro vocali per lo spazio Ciao Romantica come prima. Fate anche voi come loro. Mandate il vostro messaggio vocale al 331-240-7878. Potreste entrare anche voi in quello spazio. Io invece rientro nella dimensione spazio-temporale per riportarvi al 12 agosto del 1990, quando l'esploratrice americana Sue Hendrickson scopre in Sud Dakota il più grande e completo scheletro di Tyrannosaurus Rex e lo battezza con il suo nome, Sue. Avrebbe potuto chiamarlo anche Ornella, perché per le volte che mi dicono che sono giurassica. Vabbè, lascia stare, ascoltiamo in arrivo Mal con Senza Te e subito torniamo al 77 alla disco music italiana, Geppi & Geppi con la voce di Melissa Chimenti, questa è Blu.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ed eccolo qui il momento per dirvi ancora una volta buongiorno e benvenuti su Romantica Radio da Ornella Rauccio, da tutti noi che qui ci diamo da fare per cercare di farvi felici, come spero di fare adesso che saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, appunto felice da Nocera, che ci ascolta in macchina, sul camion, in azienda, a casa. Felice, perché ci ascolti così poco? Ma perché non ci porti in tutte le parti in cui vai? Cioè, praticamente siamo in ogni angolo della tua vita e siamo anche noi felici per questo. Ti dedichiamo le prossime canzoni e ci sarà Gianni Dorelli con Bugiardo amore mio. Subito torniamo al 1980 e dolcissima questa canzone di Miguel Bosé che si intitola Ti amerò.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: penso che nella vita di ogni persona ci sia almeno una canzone, poi magari sono tante di più, che si conosce praticamente a memoria, per intero, che si canta, che anche quando si vuole un momento di spensieratezza o di dolcezza, di romanticismo, come nel caso di Romantica Radio. E allora ditemi magari qual è la vostra. La mia, per fortuna, ho un grandissimo cuore e quindi la mia sta per arrivare, perché avremo tra poco Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola, ma subito è la migliore canzone d'amore, questo è proprio il pensiero di chi l'ha scritta, di Elton John, e che conosco a memoria e canterò, spero, anche insieme a voi. Quindi fatemi sapere se la canticchieremo o massacreremo insieme. Su Romantica Radio arriva Your Song.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop è finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19:30 circa. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Tra poco riapriremo un cassetto della memoria con Ti sblocco un ricordo e si parlerà agli amici sportivi, beh, anche quelli non sportivi lo ricorderanno. Parleremo di 90° minuto. E poi ci sarà di nuovo lo spazio Belli Freschi un po' più tardi, non vi dico a che ora, per cui tenetevi pronti perché potrei farvelo appendere in auto. Voi dite cosa? Il profumatore di Romantica Radio. Dai, torniamo a Canzonissima del 72, che Massimo Ranieri vinse con Erba di casa mia, che ascolteremo, e subito c'è Invece no di Rodolfo Banchelli.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Gli italiani, un popolo di poeti, santi, navigatori e allenatori di calcio. E a diffondere la passione per questo sport in Italia ha certamente contribuito una trasmissione cult, 90° minuto. La prima puntata è andata in onda il 27 settembre 1970. Era un appuntamento fisso e irrinunciabile della domenica pomeriggio, anche perché era la prima che consentiva di poter vedere le azioni salienti delle partite del campionato. Per capire la portata del successo di 90° minuto, basta dire che ha toccato i 20 milioni di telespettatori, molto più del pubblico di Sanremo in quegli anni.

0: la mora.
1: Una curiosità. Il titolo originale della trasmissione era 90esimo minuto, tutto in lettere, e iniziava alle ore 17:45. A partire dalla stagione 1976-77, la grafia del titolo della trasmissione venne cambiata e il 90 fu scritto a numeri. La conduzione fu affidata all'indimenticabile Paolo Valenti e proprio dal 76 fecero la loro comparsa i corrispondenti delle sedi regionali della RAI e le prime immagini di partite interamente a colori. Che innovazione per l'epoca!
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
3: Siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
4: Romantica, spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di Romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
5: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

arrivato il momento che aspettavate, lo so, perché ognuno di voi adesso freme per poter essere il più veloce, certo, perché solo il primo che scriverà al mio via, non subito, che scriverà Sole e Mare con nome e città al 331 240 78 78, conquisterà il nostro magico profumatissimo profumatore, perché a quello serve, non solo, ma anche molto carino, dai, è iconico, poi è griffato Romantica Radio. Allora, siete pronti? Ripeto il numero 331 240 78 78, Sole e Mare, via.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ad aprire una nuova ora insieme e ad arrivare fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. Buongiorno da tutti noi, da tutta la truppa di Romantica Radio. E allora posso salutare adesso ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Ce ne andiamo in Germania e lo facciamo con Michele da Francoforte sul Meno, che scrive: grazie per la bella musica che ricorda l'infanzia, siete fantastici e unici, grazie, lo sei di più tu. E che gioia essere anche lì, insomma, lontani ma vicini, capito? Con Romantica Radio si arriva dappertutto. E allora ti riportiamo in Italia con la musica, perché avremo Stella Nascente di Ornella Vanoni, subito andiamo alla 78, l'intensità di Ti Amo Ancora, questa grande canzone di Claudio Baglioni.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: se questo non è amore, dimmi tu cos'è.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: E dopo l'appuntamento con la radiolina sulla spiaggia controlliamo se vi sentite sicuri o no della vostra relazione. Perché? Perché ci sono studi che dimostrerebbero, c'è sempre il condizionale da queste parti, che persone che condividono molti post sui social riguardanti il proprio partner lo farebbero perché insicuri della propria relazione, il che però non è detto, attenzione, non vale per tutti. E invece direbbero che le persone veramente felici, soddisfatte della propria relazione, condividerebbero post di rado proprio perché si sentirebbero più sicuri e preferirebbero godersi il rapporto invece di dover convincere gli altri della bontà di questo. Io poi penso invece, ragazzi, che ognuno fa quello che vuole, perché la libertà dei propri pensieri e dei propri gesti della vita è una cosa importante. Io mi sentirò libera adesso di farvi ascoltare Loredana Bertè dal 79 con E la luna bussò, e subito Alessio Colombini con Questo fare a meno di te.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: So che tanti romantici ci ascoltano già dal primissimo mattino e poi proseguono lungo la giornata. Non dimenticate quindi di ascoltare sempre anche la sera di Romantica Radio, anche la notte se per questo, ma la sera in particolare c'è anche la possibilità per voi di contribuire con i vostri ricordi, con le vostre suggestioni e nostalgie del passato al nostro numero, perché alla sera proprio di questo si parla con Roberto Malvagia dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, stesso orario sabato e domenica con Giampa. Non mancate a questo appuntamento. Dai, stiamo per ascoltare Volerai Volerò di Epoca. Subito torniamo al 1969 con Nada e Cuore Stanco.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per le emozioni che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando, ragazzi, continuate così. Tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria Damaglie.
1: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fucillo.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: quasi al momento dei saluti anche stamattina. Prima ritroveremo i Mattia Bazar con Stasera che sera, il loro primo 45 giri, e subito la leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori, mentre è arrivato l'uomo che riesce a sfilarmi via lo sgabello di sotto, e non parlo solo in senso metaforico. Un giorno o l'altro sentirete il tonfo, e poi i successivi che saranno quelli delle mie mani addosso a Marco Tre, che sta per arrivare ancora una volta dalle 12 fino alle 15. Poi ci sarà anche Lucia Belmonti, Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia, tutte le voci di Romantica Radio che vi accompagnano durante la settimana. Io spero di accompagnarvi anche domattina, per cui da Ornella Rauccio, come sempre, grazie a tutti per la pazienza e l'attenzione. Ci ritroviamo qui domani dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Stasera.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Il buongiorno si vede dal mattino e soprattutto dai sorrisi di Ornella Rauccio, dall'amicizia di Simone Serpone che ha la parte tecnica. Buongiorno cari amiche e amici della voce di Marco Tre, saremo insieme fino alle ore 15, tre ore non solo di bella musica, poche chiacchiere, questo ve lo prometto, in questo mercoledì 12 agosto 2026. A proposito, voglio ricordare a tutti voi che saremo insieme anche a Ferragosto con il consueto weekend, quindi Benny si sta preparando a metà agosto con una bella trasmissione con Simonetta, De Chiara Ruffo, Baga, Paola Coda e Giampa, che chiuderà le trasmissioni alle 24. Questo per dirvi quello che accadrà nei prossimi giorni, ma partiamo con Sandro Giacobbe, Il mio cielo, La mia anima, ma subito Anna Oxa e la sua eclissi totale.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

spariamo altre due cartucce musicali qui su Romantica Radio. Dean Martin con Everybody Loves Somebody. Faccio proprio la stessa voce, uguale proprio. Fu scritta nel 47, ma divenne la celeberrima hit di Dean Martin nel 1964. Una curiosità: la canzone fu registrata quasi per caso. Il pianista Ken Lane la propose a fine sessione e Dean Martin la incise per riempire l'ultimo spazietto rimasto nel suo album. Sapete come andò a finire? Scalzò i Beatles dal primo posto in classifica. Lo ascolteremo tra un po'. Adesso abbiamo Toto Cutugno nella sua azzurra malinconia.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e i voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa, che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ringraziamo come sempre la nostra redazione giornalistica e diamo appuntamento loro con notizie dall'Italia e dal mondo alle 15.30 con Lucio Belmonte. Tra un po' la musica con Paolo Frescura e Non serve a niente, e subito dopo ti sblocco un ricordo. Quale ricordo vi emozionerà in questo nostro appuntamento, che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata a punto interrogativo? È il cartone animato Candy, molti di voi lo ricordano. Ebbene, avremo l'opportunità in Ti sblocco un ricordo di emozionarci di più. Subito c'è Fabio Concato, a proposito di ricordi, con Mi innamoro davvero.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro,

alle signore di oggi, diciamo: chi di voi non ha mai sospirato per la storia di Candy Candy o non ha mai parteggiato per le battaglie mirabolanti di Lady Oscar? E quante di voi non ricordano a memoria le sigle dei cartoni animati? No, non chiamate le canzonette. Moltissimi cantanti famosi dell'epoca hanno dato la loro voce alle sigle che ancora canticchiamo, come questa.

0: sbescia, rovescia.
1: Nico Fidenco è solo uno dei cantanti che nella sua lunga carriera ha deciso di dedicarsi alle colonne sonore dei cartoons.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
1: Sempre il top, e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Andare al mare generalmente è estremamente semplice, no? Per definizione è una scelta pratica, veloce, comoda, accessibile, che non richiede chissà quali pianificazioni o investimenti di particolare rilievo. Un ombrellone, un lettino, un asciugamano, qualche ora di tempo, sono tutto quello che serve per trascorrere una bellissima giornata al mare, senza dimenticare ovviamente la nostra crema solare. Eppure non ovunque funziona proprio così, ne parleremo durante la nostra trasmissione. Il tempo di ascoltarci questa bella canzone di Michele Zarrillo che si intitola Gli Angeli, e subito l'Equipe 84 in 29 settembre.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Saluti, baci e abbracci. Questa volta vanno a Simone da Alessandria e ancora a Giulia da Bari, che ci segue da tanto tempo e ci fa un sacco di complimenti che ci fanno diventare rosi e ci lusingano in maniera particolare. Ancora qui c'è un compleanno da festeggiare, è un compleanno passato da un po' di tempo, cari miei, vabbè, ma l'effetto prolungamento della festa non può che far piacere a chi riceve gli auguri, no? E che fa tornare alla mente il compleanno o la ricorrenza quando i festeggiamenti ufficiali sono già finiti. Vero Dino? Dino da Potenza, che ha compiuto gli anni un po' di tempo fa, però ci teneva tanto affinché glieli facessi io, e eccolo qua. L'importante è che non sei un sovrano dell'Ottocento attento e particolarmente permaloso, ecco, visto e considerato che ti sto facendo gli auguri in ritardo. Ma oltre la famiglia di Romantica Radio e il sottoscritto in maniera particolare per farsi perdonare, caro Dino, gli auguri arrivano sempre da Potenza da parte di Antonietta, ecco, che io sono il suo tramite, quindi eccomi qui, va bene? Tanti auguri, caro Dino, e per te, ma solo per te, Claudia Morico non succederà più, e prometto che l'anno prossimo ti farò gli auguri il giorno proprio del tuo compleanno, pensa. Melissa Manchester seguirà a Claudia Morricone, Don't Cry Out Loud.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello riascoltare questi motivi di Radiolina sulla spiaggia. So che molte persone fra di voi sono al mare in questo momento e magari ricordano le estati passate. E a proposito di estate, vi dicevo prima delle spiagge costose dello stivale. Beh, vi porto in Versilia, dove l'offerta balneare più esclusiva raggiunge cifre che trasformano una giornata al mare in un vero e proprio investimento. C'è il Twig Beach Club, che propone in alta stagione soluzioni che possono variare dai 1500 euro in su. Ma non finisce qui, anche il Lido di Venezia è abbastanza caro, direi 500 euro al giorno, e se volete fare veramente un investimento importante, la Costa Smeralda non è da meno. Ma la palmetta la diamo al Salento. Ecco, notoriamente si spendeva poco in Salento, adesso siamo arrivati a spendere 450 euro per un ombrellone e due lettini. Chiaramente non in tutti gli stabilimenti, sto parlando di stabilimenti esclusivi come questo che si chiama 5 Vele Beach Club. Ma se volete risparmiare davvero, e fra questi ci sono anch'io, c'è sempre la spiaggia libera che ci attende, ok? Musica maestro, Adriano Celentano tra un po' con Pregherò, e subito Wes con la sua Solitudine.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: On Air ci sono i classici della canzone italiana, interpreti, cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica perché fanno parte della nostra vita, sono ricordi musicali che rimarranno per sempre. Voi sintonizzatevi su Romantica perché ai ricordi ci pensiamo noi. Tra un po' c'è aria di Dario Baldambembo e subito Gianni Bella, 8, cioè volevo dire 6.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
1: Amici di Romantica Radio, vi seguo da una vita, grazie per tutto e grazie mille.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E oggi belli freschi non mi va in onda? Ma sì, vero Simone, più tardi avrete la possibilità di conquistare uno dei nostri gadget. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, come dire, e subito vi lascio ascoltare, oltre Marco Armani con È la vita, subito dopo Demis Rousseau in Credo. Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Robertino stasera alle ore 21 aprirà il conto alla rovescia con Aspettando Ferragosto, tra preparativi, spese, tavolate, gruppi e tutta la tensione bella dei giorni che precedono la festa più piena dell'estate. Sarete d'accordo anche voi. Quindi vi aspettiamo stasera alle ore 21 insieme a Roberto Malvagia qui su Romantic Radio. Altri due pezzi davvero romantici. Fra un po' Fred Bongusto in Noi innamorati di improvviso. E subito Dori Ghezzi con E non si finisce mai. Questa è Romantic.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

E quando parte la nostra sigletta di Belli Freschi, davvero mi sento un leone. Mette una positività sta sigla, vero Simone? Allora, vediamo un po', siete pronti per giocare con noi? Allora, e conquistare soprattutto il nostro profumatore, perché d'estate sarete belli freschi. Ebbene, è tempo di divertirci. Scrivete su WhatsApp la frase che sto per dirvi, oltre al vostro nome e la località da dove ci chiamate, e riceverete, se arriverete per primo naturalmente, il profumatore. Allora attenzione, perché la frase è facile: sole e mare. Attenzione, sole e mare. Questa è la frase di oggi. Nome, città, 331 al 24.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Fra i WhatsApp veloci che sono arrivati, devo dire che questo sale e mare, anche se ha una grande attinenza, però non possiamo renderlo valido, ma ce ne sono tanti che non posso neanche dire, perché i T9, cari miei, scatenano delle ortografie micidiali, bisogna fare attenzione. E vabbè, comunque dai, su che ci sono altri appuntamenti da non perdere durante la giornata, e poi c'è anche domani, dopodomani, insomma, voglio dire, tanti giorni per conquistare i nostri profumi. Fumatori. Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu, questo è un pezzo da radiolina sulla spiaggia, l'avete rubato lì. E subito Filippogno, immancabile con il suo controvento.

assurdo e continuo a ver, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Sono Gianni da Caserta. Per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici. Canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi. Continuate sempre così, siete grandissimi. Grazie per il cuore che ci mettete e a risentirci. Buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie, Ciro di Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ricordate Enzo Tortora a Portobello, Big Ben ha detto stop e anche noi diciamo stop alla trasmissione di oggi. Ci risentiamo domani però, che sarà un bel giovedì alle ore 12 puntuali qui su Romantica Radio. Vi lascio con Lucio Belmonte, si apre il suo salotto fino alle ore 18 e poi ancora musica naturalmente che chiude la trasmissione di oggi. Caterina Caselli con Re di Cuori e subito dopo Luca Barbarossa con Belle le tue labbra. A domani.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: radio.
1: Ma ancora buon pomeriggio, buona estate su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Per chi lo sa, ci facciamo compagnia dal lunedì a venerdì tra le 15 e le 18 e anche oggi siamo qua per raccontarci la nostra estate, farvi ascoltare le nostre canzoni, darvi qualche curiosità. E a proposito di questo, devo anche ringraziare la compagnia che ha fatto il mio amico Marco 3, sempre all'ora della pappa. Mi raccomando, Marco torna domani sempre alla stessa ora, non dimenticate di farci buona compagnia. Con questo vi dico che anche oggi fino alle 18 abbiamo preparato delle canzoni bellissime da ascoltare, qualche argomento dove potete interagire e soprattutto parleremo anche di questo Ferragosto del 2026. Ormai ci siamo, manca qualche giorno e quindi molti italiani si stanno anche organizzando. Tra poco arriva anche la nostra collection, perché ascoltiamo Radiolina sulla spiaggia, ma anche Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni e Jimmy Fontana, L'amore non è bello se non è il litigarello.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dobbiamo ammetterlo, la nostra collection Radiolina sulla spiaggia fa veramente tanto, ma tanto estate, specialmente questo mercoledì 12 di agosto. A proposito di questo, siccome tra qualche giorno sarà Ferragosto, molti italiani si sono mossi, hanno già raggiunto la maggior parte di quelle che sono le località in cui si rilasseranno, almeno quelli che sono in ferie, quelli che poi stanno lavorando. Buon lavoro ragazzi, grazie per la vostra dedizione. E visto che ci siamo quasi a Ferragosto, voglio sapere dai nostri amici cosa farete. Sono curioso, curiosissimo, vi tiro in ballo. Dovete scrivermi al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Quali sono le tradizioni di Ferragosto che osserverete in questi giorni? Fatemi sapere, perché veramente tra amici poi ci si racconta tutto ed è bello anche sapere quello che state facendo, magari anche accompagnati da quella che è la nostra musica. Infatti ascoltiamo Pino Donaggio con Io per amore, Zucchero, Non aver paura.

0: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1.000 gli ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19.30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E su Romantica Radio stiamo parlando di quello che amano fare gli italiani in questi giorni di Ferragosto. Io ho una piccola classifica, vi do le prime 6 posizioni, parto dalla 6ª, dove molti italiani amano immergersi in questi giorni nelle bellezze artistiche della città di Firenze. In 5ª posizione, specialmente sulla Riviera Romagnola, amano tantissimo trascorrere delle giornate in riva al mare. In 4ª posizione, nel Cilento, invece, amano fare anche un picnic in questi giorni, non soltanto al mare ma soprattutto in montagna. In 3ª posizione, escursioni in barca, questa è una cosa che si fa un po' su tutte le coste italiane. In 2ª posizione andiamo in Val d'Aosta, dove in questi giorni molti preferiscono trascorrere le ore in montagna, da quelle parti si sta belli freschi. E in 1ª posizione gli italiani sognano per Ferragosto di fare una bella cena romantica a Venezia. Noi che siamo Romantica Radio non potevamo non sottolineare questa prima posizione. E adesso cantiamo insieme i Nomadi con Io Vagabondo e Johnny Dorelli, Solo più che mai.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: sensi di Romantica Radio. Buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
1: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici, dai! Francesco Jonas da Roma.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Roma.

In apertura oggi del nostro programma vi ho chiesto di raccontarmi un po' come trascorrerete questi prossimi giorni di Ferragosto e io spero sempre con una bella colonna sonora le canzoni di Romantica Radio. Comincerei dalla nostra amica Sandra che dice che sarà in vacanza in provincia di Salerno a San Marco di Castellabate, penso che sia vicino a Santa Maria di Castellabate da quelle parti, e quindi ascolterà anche lei Romantica Radio. Poi ci trasferiamo a Napoli, dove c'è il nostro amico Paolo che lavora al nord, e in questi giorni Paolo è ritornato nella sua città. Nonostante sia Ferragosto, ama trascorrere un po' di giorni tra quelli che sono i vicoli di questa magica città, di questa magica metropoli, riassaggiando quelli che sono i sapori che purtroppo a me durante l'anno non può assaggiare. Poi ancora la nostra amica Giulia da Roma scrive: io sarò a casa e in questo periodo Roma è una città aperta, ci sono tanti turisti e io ne approfitto anche perché il traffico è leggermente diminuito, quello che capita un po' tutte le estati. Allora, se volete scriverci fatelo 331 240 7878. Ascoltiamo la canzone di Franco Califano, Io per amarti, e subito Mal con Tu che m'hai preso il cuore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ancora buon pomeriggio e buona estate dalla voce di Lucio Belmonte. Per i nostri nuovi radioascoltatori voglio ricordarvi che vi faccio compagnia da lunedì a venerdì tra le 15 e le 18 e oggi voglio anche così invitarvi, se avete un po' di tempo e vi state rilassando, a fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it, perché ci sono anche delle aree molto interessanti, a parte l'area dello shop online dove potete così regalarvi uno dei nostri gadget, anche nello spazio dedicato ai podcast. Io in particolare vi voglio segnalare i podcast di Senti Chi Ci Ascolta, che è il nostro appuntamento proprio con voi, con i nostri radioascoltatori, ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18. Ecco, molti dei nostri amici si raccontano ai microfoni di Romantica Radio. Anzi, se volete diventare protagonisti anche per il prossimo venerdì, basta prenotarsi. Scrivete al 331-240-7878. Ascoltiamo anche Bugiardi Noi, la canzone di Umberto Balsamo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Lo so che adesso vi state rilassando, siete persi nell'ascolto delle nostre canzoni di Romantica Radio, ma ogni tanto devo darvi anche una bella notizia, in questo caso ancora parlando di turismo. L'ho scoperto qualche minuto fa, addirittura la testata internazionale Forbes consiglia per coloro che vogliono fare delle vacanze in solitaria, ed è una tendenza molto molto in crescita sia tra maschietti che tra le femminucce, di venire in Italia nella città di Firenze. Adesso non so benissimo le motivazioni perché non sono ben specifiche, però veramente caldeggia, consiglia a tutti quelli che a un certo punto pensano di fare le vacanze in maniera assolutamente nuova, ma di farle da soli in solitaria, di venire in Italia, specialmente nella città di Firenze. Voi siete d'accordo a proposito di questa vacanza in solitaria? Qualcuno dice per ritrovare se stessi, però anche per incontrare persone nuove. Mentre ci scrivete, ascoltiamo Vasco Rossi con Ciao, ed Eros Ramazzotti, emozione dopo emozione.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Abbiamo accennato poc'anzi su Romantica Radio anche questa nuova tendenza di viaggi in solitaria, viaggi da single, vacanze fatte assolutamente da soli. E allora c'è una notizia che riguarda questa testata internazionale che si chiama Forbes, che caldeggia, consiglia per coloro che vogliono fare una vacanza in solitaria la città di Firenze. Questa tendenza a fare le vacanze da soli è in forte crescita tra le donne. Io adesso ignoro il motivo, dovrei approfondire, però se qualcuno vuole commentare al nostro numero di WhatsApp apprezzo moltissimo anche i vostri interventi. Come mai per andare in vacanza da soli Forbes consiglia di venire in Italia, specialmente a Firenze? Cercheremo di scoprirlo, ma tra poco scopriamo anche il nuovo appuntamento con la rubrica Ti sblocco un ricordo, perché parliamo di un eroe che abbiamo amato tutti, UFO Robot. Ma prima ascoltiamo Roberto Carlos con A che serve volare, Giorgia con Come saprei.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Se diciamo UFO Robot, Mazinga, Atlas, Gig Robot d'acciaio, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Eh sì, quei robottoni, gigantesche creature meccaniche partorite dalla sfrenata immaginazione degli autori di manga e cartoni giapponesi per difendere il popolo del sollevante dai nemici. Probabilmente i più grandi miti dei bambini degli anni 70 e 80. Oggi guai a chiamarli cartoni animati, sono anime, ma per noi bambini erano i nostri migliori compagni di avventure.

0: Secondo analisi di esperti di comunicazione, molti di quei cartoni oggi non sarebbero mai potuti andare in onda per il loro contenuto violento, estremo, perverso. Ma quanti di noi li rimpiangono?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Mario, siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
1: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche oggi non rinunciamo ai nostri pochi secondi che concediamo ai nostri ascoltatori più assidui, quelli più interattivi, che salutiamo praticamente tutti i giorni. Oggi vi segnalo il messaggio del nostro amico Enzo, che sempre all'ascolto di Romantica Radio, specialmente quando lui ci racconta lavora, e lui interviene anche a proposito di quello che vi ho chiesto poc'anzi: come mai, ecco, molti scelgono di fare una vacanza in solitario? Lui dice per stare tranquilli, anzi sottolinea: in questo momento mi trovo in un paradiso, e parla di questa piccola casetta che lui ha nella città di Maratea. Grazie al nostro amico Enzo, ancora vi invito, se volete scriverci, a farlo al nostro numero di WhatsApp al 331-240-7878. Adesso cantiamo Little Tony, Bada Bambina e Flavio Fortunato, Rincontrarsi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Per par condicio devo anche leggere i messaggi di quelli che ci bacchettano, in particolare bacchettano me, perché voglio citare il nostro amico Mario che scrive da Salerno e mi dice: ma perché parliamo sempre di quelli che sono in vacanza quando ci sono tanti italiani che in questo momento stanno a fatica, come dicono a Milano, stanno lavorando? E allora Mario, noi siamo dalla tua parte, tanto è vero che abbiamo scelto quest'anno ancora una volta di essere aperti per ferie e quindi faremo compagnia per tutta l'estate, sia quelli che saranno in vacanza ma anche quelli che saranno a lavorare. A proposito di quelli che si sposteranno, se volete portarci con voi, non dimenticate, scaricate la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Non soltanto potete ascoltarci, ma potete anche leggere una serie di informazioni che spesso sono molto utili, perché compare non soltanto il titolo della canzone dell'artista, ma anche qualche informazione che riguarda la musica che state ascoltando. Quindi immediatamente scaricate, altrimenti dimenticate, la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Ci ascoltate quando e dove volete. Tra poco la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima una fantastica coppia, Frank e Nancy Sinatra con Something Stupid, e subito Rino Gaetano, Ai Maria.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
2: Ormai lo avete capito benissimo, quando arriva questa sigla c'è l'appuntamento con questo caldo insieme a Belli Freschi, che vi dà l'opportunità, ecco, veramente unica, di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio. Nella fattispecie l'appuntamento con il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Volete aggiudicarvelo? Molto semplice, dovete soltanto inviare un messaggio in questo momento subito al 331-240-07878. Scrivete sole e mare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi attenzione, scrivete sole, mare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate al nostro numero del WhatsApp. Lo ripeto pian piano: 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Tram deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E in questa settimana di Ferragosto abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono le cose che amano più fare. Qualcuno di voi ci ha scritto, io sono andato a cercare un po' di notizie che riguardano il turismo a livello internazionale e anche le preferenze. C'è una cosa che mi ha molto colpito, perché dagli ultimi dati, pensate, che i turisti che vanno a visitare una località, una nazione, una città, non è più come una volta che vanno soltanto in un museo, ma addirittura vanno un po' a scrutare quelli che sono i luoghi in cui si vive proprio in quella città. Per esempio, una volta si andava al museo, si andava nel luogo, sapete, di culto, si portava a casa qualche calamita, qualche souvenir. Oggi è cambiato praticamente tutto, perché i turisti preferiscono anche andare nei supermarket per vedere quanto è alto o bassa il costo della vita, e invece di portarsi a casa le calamite sono a caccia di specialità culinarie del luogo. Non so se questa cosa riguarda anche voi, però andando a guardare un po' le statistiche, le nuove tendenze, sembra che le cose vadano proprio in questa direzione. Con questa novità ascoltiamo anche Giola Cinquetti con La pioggia, per restare in tema il brano di Antonello Venditti, Lacrime di pioggia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto, io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
2: Ciao!
1: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Sente, devo dire la verità che stiamo così vivendo la settimana di Ferragosto di quest'estate del 2026, molti di voi sono belli rilassati per cui riceviamo più messaggi, riceviamo anche più telefonate, siete più attenti all'ascolto dei nostri appuntamenti e quindi grazie sempre per la vostra attenzione. E anche per questo mercoledì 12 d'agosto insieme a me finiamo qua, tra poco invece prende il mio posto la mia amica Alessandra che si sta preparando per farvi compagnia fino alle 21 e vi segnalo sempre comunque in queste calde serate d'estate la voce di Roberto che sarà con voi fino a mezzanotte. Torniamo domani dalle 15 con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Vi lascio con Ornella Vanoni e Tochigno, La voglia, la pazzia e i Limousine, malgrado te, malgrado noi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Pronti per iniziare? Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e starò con voi anche in questo mercoledì d'agosto fino alle 21. Come state amici? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di rendervi ancora migliori le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre rubriche, le nostre chiacchiere. Poi qualcuno di voi potrà anche portarsi a casa un gadget di Romantica. Insomma, tante cose da fare insieme, state con noi. Io ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. E allora lo vogliamo iniziare questo bel viaggio musicale? Tra poco riascolteremo Gianni Togni con Luna e subito Dionne Warwick, This Girl's in Love with You. Benvenuti su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

C'è un numero completamente a vostra disposizione. A cosa serve? Per comunicare con noi, per raccontarci la vostra giornata o dove siete in questo momento, in vacanza, state lavorando, state tornando dal lavoro, state preparando la cena, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, raccontatecela con un WhatsApp al 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto per conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Mi piace tantissimo leggervi, anche perché fate tanti complimenti a Romantica Radio e, come vi dico sempre, speriamo di poterli davvero meritare sempre. Buona serata amici, con tanta bella musica. Tra poco Rettore con Di Notte Specialmente, e subito Michele Zerrillo, Indietro No.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea.
4: A 12,99€ al mese, per sempre.
3: Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Tardo pomeriggio, qualcuno starà sorseggiando, un bel aperitivo, magari in vacanza o magari semplicemente sul terrazzo di casa. Buon agosto amici, buone vacanze a chi in vacanza, buon lavoro a chi sta ancora lavorando, e tra poco riascolteremo qui su Romantica un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. Questa sera questa rubrica parlerà del ragionier Fantozzi, ma chi non lo conosce e quanto ci ha fatto ridere? Di lui parleremo in Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Domenico Modugno ci farà riascoltare La lontananza. Subito una canzone del 1967 diventata un classico della canzone d'autore italiana. È una dichiarazione d'amore fragile e lucidissima. Tenco racconta un uomo che torna da una persona importante nonostante le delusioni, perché, come dice lui, se stasera sono qui è proprio per lei. Riascoltiamolo Luigi Tenco, se stasera sono qui.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Lui era un tapino, una nullità. Aveva una nuvoletta che scaricava pioggia solo su di lui ed era la quintessenza della sudditanza verso il potere. Ma come chi è? È il ragionier Fantozzi, che dal 1971 ha animato l'immaginario collettivo italiano inserendo perfino modi di comportamento o di linguaggio quotidiano. Ugo Fantozzi è un personaggio letterario e cinematografico italiano, ideato e interpretato da Paolo Villaggio.
6: Via del campo c'è una graziosa,

0: Marina.
1: Villaggio aveva lavorato sulle navi da crociera proprio con De André, ma il personaggio di Fantozzi era stato ispirato da un altro collega, un impiegato della Italy Impianti, che aveva l'insana abitudine di storpiare il cognome Villaggio in Selvaggio.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ascolto Romantica Radio, è perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
1: Ciao Romantica Radio, da Carmine a Vincenzo. Siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi. Grazie di esistere.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Non solo musica, la vostra romantica. Infatti poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Però siccome è una rubrica molto bella e molto particolare, io vi invito ad andare sul nostro sito per riascoltarne tutti i podcast. Il nostro sito è romanticaradio.it e già che ci siete, scoprite tutte le funzioni del nostro sito. Ad esempio lì potete seguire Romantica come la seguite via radio, oppure addirittura potete vedere la TV di Romantica, quella che si segue sul canale 788 del digitale terrestre. Insomma, venite a scoprire romanticaradio.it, il nostro sito. Buona serata amici miei, tra poco Raffaella Carrà con E salutala per me. Subito una canzone del 1983, è un omaggio nostalgico, una Roma da cinema, elegante e malinconica, vista attraverso gli occhi di una donna che cammina tra ricordi e bellezza eterna. Riascoltiamo i Mattia Bazar con Vacanze Romane.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata ad Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Che bello leggervi. Continuate a scriverci. Saluto dal Piemonte Chiara da Macugnaga in provincia di Verbagno Cusio Ossola, e mi scrive che sta sorseggiando un tè freddo e nel frattempo ascolta e sogna con le canzoni di Romantica. Ciao Chiara, grazie per queste parole, buona serata a te. E poi saluto Marco da Sperlonga. Ma che posto meraviglioso Sperlonga, ti sto invidiando Marco in questo momento. E lui praticamente è ancora in spiaggia, ci ascolta, dice mi salutate. Ma certo che ti salutiamo, e salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano da questa splendida località in provincia di Latina. E buona serata anche a Teresa, a proposito di mare, da Maratea in provincia di Potenza. Lei sta rientrando dopo una giornata di mare, ci augura buona serata, noi contraccambiamo con un bacione e con tante belle canzoni. Anna Ox tra poco con un'emozione da poco, e subito Wes e Dori Ghezzi, tu.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che meraviglia, radiolina sulla spiaggia, ci fa tornare indietro nel tempo, ricordare estati del passato. Voi avete un'estate che amate in modo particolare? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Volevo invitarvi anche, amici cari, a scaricare l'app di Romantica, visto che questo è un periodo in cui ci si sposta molto, si va in vacanza, si va in giro. Ecco, mettete l'app di Romantica sul vostro telefono, sul vostro tablet, e in questo modo potete ascoltarci praticamente ovunque nel mondo. L'app è completamente gratuita, insomma, portateci con voi in vacanza, al mare, in montagna, in auto, insomma, ovunque voi siate, portateci con voi. Buona serata, amici miei, e tra poco ascolteremo un grande successo degli Homo Sapiens, Tornerai, tornerò. Subito Roberto Soffici, Un taxi giallo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: L'ora è quella giusta per cominciare ad augurarvi buon appetito con Romantica. E attenzione però, amici, vi invito a segnarvi questo numero, il 331-240-7878. Perché? Perché tra poco arriverà Belli Freschi e qualcuno di voi potrà portarsi a casa un gadget firmato Romantica. Adesso invece torna protagonista la musica su Romantica Radio con Paolo Mengoli, Perché l'hai fatto. E subito una canzone del 1980. Questo cantautore gioca con un ritmo vivace, quasi da passeggiata spensierata, e racconta quella sensazione di festa che nasce non da un evento, ma da un momento in cui ci si sente finalmente liberi. Riascoltiamo Fabio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande. Ciao.
1: Romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione e grazie e buon tutto.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Boschi, e anche quest'anno, per augurarvi buona estate, vi chiediamo di fare una cosa molto molto semplice: scrivete sole e mare, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, e inviate il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Ma fatelo subito, perché il più veloce si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica. E allora scrivete sole e mare, il vostro nome, la città da dove ci seguite, e inviate il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica, Romantica, rende unica la tua giornata.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Marta di Alberobello, ci scrive che è in vacanza con le amiche e ci ascolta, specialmente la sera quando si preparano prima di uscire. Ciao cara, grazie per averci scelto, un bacione. E poi saluto Stefano che invece è a Torino, lui sta rientrando dopo una giornata al lago, ci manda un saluto che noi contraccambiamo con un bacione. E poi buona serata anche a Elena di Cetara, lei ci ascolta dalla provincia di Salerno, è una fedelissima, dice: vi ascolto da molto tempo, la prima volta che vi scrivo, grazie per la vostra musica. Ma grazie a te Elena, buona serata con Alex Damiani, è stato bello con te e dal Shannon.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica Radio, benvenuti, lo dico a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Non solo musica con Romantica, ma anche curiosità da raccontarvi. Ad esempio, sentite questa: in Croazia è nato il primo servizio di taxi mare, piccole barche elettriche che si chiamano con un'app, proprio come un taxi, e portano i turisti da una spiaggia all'altra senza dover affrontare traffico o parcheggi. Molti viaggiatori lo usano solo per fare il giro panoramico al tramonto, trasformando il tragitto in una mini crociera improvvisata. Insomma, le vacanze, amici, diventano sempre più creative. Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece ci ascoltiamo tanta bella musica. Albano tra poco con Pensando a te, subito in Pooh. Tu dove sei?

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dalle 21 in poi, anche questa sera, a tenervi compagnia fino a mezzanotte, ci sarà il nostro Roberto Malvagia. Di che cosa parlerà questa sera? Aprirà il conto alla rovescia con Aspettando Ferragosto. Tra preparativi, spese, tavolate, gruppi e tutta la tensione bella dei giorni che precedono la festa più piena dell'estate. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi, qui su Romantica Radio. Un motivo in più per stare con noi. Poi c'è la musica, protagonista assoluta, che torna su Romantica con Lucio Battisti, tra poco Orgoglio e Dignità. Subito Santino Rocchetti, Dolcemente Bambina.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
1: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

tempo quando siamo insieme è per me Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Io vi dico grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siete splendidi, ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Grazie per i tanti complimenti che ci fate ogni giorno. Ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Però non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Tra poco

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

siamo quasi arrivati al Ferragosto, non proprio martedì sera il 12 di agosto. Roberto Malvagia con voi. Allora, questa sera restiamo dentro uno dei momenti più intensi dell'estate italiana, l'attesa. Ecco, l'attesa di Ferragosto. Non ancora Ferragosto, ma i giorni che lo precedono, quelle ore, quelle sere in cui tutto sembra già prepararsi, le spiagge più piene, i paesi più vivi, le città più vuote, i frigoriferi più carichi, le tavole da allungare, i parenti che arrivano, i gruppi che si organizzano, le telefonate che si moltiplicano, le angurie in fresco, i panini, ecco. Perché Ferragosto in Italia non comincia il 15, comincia molto prima. Comincia quando iniziamo a chiedere dove andiamo, con chi stiamo, cosa portiamo, chi viene. E dentro queste domande non c'è soltanto organizzazione, c'è il desiderio fortissimo di vivere bene questa giornata che per tanti italiani continua a rappresentare il punto più pieno dell'estate. 331-240-7878, raccontatemi l'attesa del vostro Ferragosto oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Ecco, potete scrivermi.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci sono giornate che valgono anche per come si aspettano. Ferragosto è una di queste, forse la più evidente di tutte, perché attorno al 15 d'agosto si raccoglie qualcosa che in Italia va molto oltre la festa. C'è la vacanza, c'è il mare, c'è la tavolata in spiaggia, ma c'è anche una specie di appuntamento collettivo dell'estate, come se per un giorno almeno il paese intero dovesse ricordarsi di stare dentro allo stesso ritmo, alla stessa data. Negli anni 60, 70, 80, 90 questa sensazione era ancora più forte, Ferragosto non era soltanto uno dei giorni di vacanza, era il giorno, quello da preparare, quello da riempire, quello da raccontare poi. E per questi giorni, ecco, prima avevano una tensione dolce, piena, le spese, le telefonate, le spiagge già osservate per capire se ci sarebbe stato spazio, i parenti in arrivo, i cugini che si ritrovavano, i gruppi di ragazzi che decidevano sicuramente dove passare la serata. E allora sì, forse il bello del Ferragosto cominciava proprio qui, in questa attesa piena di praticità e di desiderio.

331 240 78 78. Questa sera hanno già tutto il tono di quei giorni in cui il 15 di agosto è sempre ancora lontano, ma in realtà è già dappertutto. E allora Corrado da Palermo: per me Ferragosto iniziava con la spesa fatta il giorno prima e con mia madre che controllava 3 volte se ci fosse abbastanza anguria. Lucia da Matera: la vera eccitazione non era il 15 ma il 13 e il 13 e il 14, quando ancora tutto era possibile. Saluto Alfonsa che mi ha scritto da Napoli questa volta: l'attesa era già festa, forse anche più della festa stessa. È probabilmente così, qualche volta l'attesa ha una bellezza che il giorno no, non riesce più a tenere nello stesso modo. Nell'attesa c'è ancora il sogno intero e Ferragosto per molti è proprio questo, il sogno estivo più condiviso. Continuate a scrivermi, questa sera tutti i vostri messaggi stanno proprio aggiungendo una borsa frigo, ecco, una tovaglia, una telefonata e un pezzo di agosto vero a questa serata, a questa notte.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Forse una delle cose più italiane in assoluto è proprio il modo in cui Ferragosto costringe a pensare agli altri. Non lo vivi quasi mai da solo, anche quando vorresti, anche quando ti rifugi, anche quando fai un Ferragosto piccolo o discreto. Resta comunque una data che ti chiede di posizionarti, no? Rispetto a un gruppo, la famiglia, gli amici, i vicini, i parenti, i cugini, la comitiva, il paese. Devi decidere chi sei quel giorno e magari con chi stai. E questo è qualcosa di meraviglioso, perché Ferragosto con tutta la sua luce amplifica tutto, la voglia di stare insieme, ma anche le piccole tensioni, il desiderio di fare bene, ma anche la paura che qualcosa non avvenga magari come sperati, la gioia del gruppo, no? Forse è proprio questo che magari il 12 di agosto, proprio questa serata, una data bellissima, perché è ancora tutta in preparazione, è il tempo in cui le possibilità sono più grandi della realtà, e questo rende ogni dettaglio magari più intenso: una tavola da preparare, una spiaggia da scegliere, una sera da immaginare, una telefonata, magari un messaggio, una persona da sperare accanto. Romantica. Oh my dear, you can believe I am

Noi siamo vicini alle 22, questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, tra poco continueremo questo viaggio, a vivere proprio questa vigilia lunga di Fragosto tra spese, tavole, spiagge, gruppi, paesi, famiglie che lentamente si ricompongono, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di un pranzo, di una festa, stiamo parlando di uno dei pochi momenti dell'anno in cui il tempo, la famiglia, magari il desiderio e il paese intero sembrano ancora incontrarsi magari nello stesso punto. E questa è una cosa, anche solo a pensarla, che già ci emoziona. E allora tra poco torneremo a proprio parlare del Ferragosto, aspettando Ferragosto, la vigilia lunga dell'estate italiana, tra preparativi, tavole da organizzare e desiderio soprattutto di vivere bene questa giornata a metà dell'estate più o meno.

Questa è la sera di Romantica Radio, dentro una serata che ha già tutto il sapore dei giorni che precedono la festa dell'estate. Questa sera parliamo proprio dell'attesa del Ferragosto. Adesso voglio fermarmi proprio sulle case, perché Ferragosto entra prima di tutto lì, nella cucina, nel frigorifero, nel tavolo da allungare, nelle sedie da aggiungere, nelle camere da sistemare per chi arriva, nei piatti di carta preparati magari con cura in spiaggia. Le case, ecco, di Ferragosto in questo giorno cambiano proprio energia. Si sente proprio che qualcosa sta arrivando, che qualcuno busserà, che la tavola sarà piena, che il silenzio durerà sicuramente meno. E allora, se volete raccontarmi il gesto domestico che per voi dice subito sta arrivando Ferragosto, 331 240 78 78, oppure via mail potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

0: C'è poi un altro aspetto di queste giornate che anticipano Ferragosto: i gruppi, le compagnie d'agosto proprio in questo giorno prendono forma. Fino a ieri si usciva e basta, si faceva il bagno, il lungomare, la piazza, la spiaggia di sera, ma quando si avvicina Ferragosto il gruppo cambia, no? Devi scegliere, devi stare, con chi stare, soprattutto cosa fare, e allora anche le simpatie si fanno più visibili, le esclusioni più delicate, le alleanze più chiare, le aspettative magari più alte. Per i ragazzi e per i giovani, ecco, Ferragosto è stato per anni anche un banco di prova sentimentale, con chi fai il bagno di notte, con chi condividi il pranzo, con chi passare la sera, e questo accade anche oggi, anche se in forme diverse, perché Ferragosto non è una semplice data del calendario, è una giornata che chiede presenza, e la presenza è quando ci sono di mezzo il cuore e l'estate, si sente sempre di più. Torneremo tra poco anche con i vostri saluti e i vostri messaggi. Romantica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Altri messaggi al 331-240-7878. Mi ha scritto Olga da Livorno in Toscana. Per me Ferragosto iniziava quando mia nonna cominciava a dire quest'anno saremo in quanti? Ecco. Poi Norma da Latina, i giorni prima del 15 avevano più batticuore della festa del 15 agosto, della festa stessa. Stefania da Salerno. A Ferragosto non pensi, dice, solo a cosa fai, pensi soprattutto con chi lo farai. È probabilmente così. Ferragosto è uno dei pochi giorni proprio dell'anno in cui la compagnia conta davvero, quasi quanto la meta, conta davvero di più. Continuate a scrivervi questa sera, state proprio rimettendo in moto il cuore più collettivo dell'estate, visto che parliamo proprio così della vigilia, la vigilia lunga dell'estate italiana, il Ferragosto.

Saluto Adele da Viareggio che mi ha scritto: penso che l'attesa di Ferragosto ci resti così dentro perché non soltanto è il sapore della festa, è il sapore di una preparazione condivisa. E la preparazione condivisa, dice Adele, è già amore. Probabilmente è così. Forse la preparazione è una delle forme più concrete, no, dell'affetto: comprare, organizzare, aspettare. Sicuramente tutto questo è molto più che un'organizzazione. È proprio un modo di dire ci tengo, che potremmo stare tutti quanti insieme. Forse non ci manca soltanto il Ferragosto di una volta, ci manca proprio quel modo più esplicito e meno trattenuto di preparare il bene comune, no? Magari dentro una casa, una famiglia, magari perché no, su di una spiaggia.

pochi minuti alle 23, tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica, proprio lì proveremo a capire perché il conto alla rovescia verso Ferragosto con tutta la sua luce continua ancora oggi a sembrarci così pieno di estate e così pieno di una memoria collettiva, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di un pranzo, magari di una sera o di una cena, stiamo parlando di una festa che ancora prima di arrivare già riesce a cambiare proprio il tono delle giornate, no? E delle relazioni. Tra poco, dopo le 23, torneremo proprio lì, in quei giorni in cui l'estate sembra fare proprio un respiro, diciamo così, più profondo, aspettando Ferragosto, la festa probabilmente dell'intera estate.

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Queste ore in cui le case si fanno più silenziose, certi pensieri d'agosto sembrano ancora più nitidi, e allora magari vi è tornata in mente una tavola, una cucina, una spiaggia, un gruppo, una sera di Ferragosto ancora da organizzare. Questa sera parliamo proprio dell'attesa di Ferragosto, però stiamo anche parlando di una cosa anche più grande, del fatto che alcune giornate diventano importanti molto prima di accadere, no? Semplicemente perché tutto ciò che le circonda le carica magari di un significato. 331 240 78 78, potete ancora scrivermi oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il segnale che per voi diceva subito: oramai ci siamo, Ferragosto è davvero vicino.

Il motivo probabilmente per cui questi giorni ci restano così attaccati alla memoria è molto semplice. Ferragosto non è mai stato soltanto un giorno di vacanza, è stato il centro, probabilmente simbolico così, dell'estate italiana. E tutto ciò che accade prima, le spese, le tavole, i gruppi, le telefonate, sicuramente già fanno parte di questo suo incanto. Ieri tutto questo era forse ancora più forte, più nazionale, si sentiva di più. Oggi le vacanze si frammentano, si spostano, ma proprio per questo Ferragosto, quando arriva, conserva ancora tutto questo potere particolare. Chiede alle persone di scegliersi, di organizzarsi, di ritrovarsi. E questa probabilmente la lunga vigilia fatta di caldo, di attesa, di frigoriferi pieni, di telefonate, di angurie e di tavoli da allungare.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Eccoli gli ultimi messaggi di questa sera alba da Perugia. Siamo in Umbria, non mi manca solo Ferragosto, mi manca l'aria dei giorni prima, quando la casa sembrava prepararsi a qualcosa di grande. Giuliano da Napoli: il vero sapore di Ferragosto per me è nei preparativi, non soltanto in quel giorno. Lavinia da Latina: le feste più forti sono sempre quelle che sanno cominciare prima. Probabilmente ci manca proprio quel modo così pieno, così italiano, così affettuoso di aspettare questo Ferragosto insieme, come si faceva probabilmente un po' di anni fa.

Siamo in prossimità della mezzanotte, abbiamo parlato di cucine, di tavoli, di gruppi, di paesi, di spiagge, di frigoriferi, di angurie, tutti quei piccoli segni che fanno capire che una famiglia, un paese, un'Italia intera sta aspettando qualcosa di importante. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, che il cuore dell'estate italiana qualche volta batte più forte proprio nei giorni che precedono la festa di Ferragosto. Da Roberto Malvegia è tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato in questa serata, tra poco Romantica Night con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino, quindi sarà una notte con musica e parole che sapranno comunque starvi accanto anche a questi ricordi. Ci ritroveremo domani sera alle 21, come sempre dalle 21 alle 24, proprio qui su Romantica Radio.

0: di lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.